Asase a ewo so yi yeso akwantufo Bijana kono kosiesie baby amaye Enchi bia obesa baby o Bisa ho se waye kra.